Se ne scrivo una canzio. E quando Antonio ha pegato la rivoluzione, la fa con la mia